giro intorno a te. La realtà resta fuori e dentro rancore. Frammenti di immagini senza dimensioni, ricordi lontani o illusioni. Sabbia sul viso vicino, stelle lontane nel cielo, mentre aspetti dalla giostra la tua ultima corsa. Non c'è una ragione per tutto il tempo che aspetti.

quando la testa ti scoppia e tutto gira intorno a te, la realtà resta fuori e dentro rincorri frammenti di immagini senza dimensioni, ricordi lontani o illusioni.